corri t'affaghi e ti compiaci, soffi d'oltraggi e taci. Sei pur il re del mondo, primogenita prole, e chi nacque secondo.

adesso usi discrezza. Uccidi a bene, non potei sia che ti varranno stelle.

fratello Abel, dov'è il suo signor? Forse nel fratel mio il custode solio. Chi

fine di guerra, tu primo traditore e fratricida. E se a morir sarai secondo, il fa